0: WhatsApp a cabina 6238-5060. Tu saludo, tu complacencia.
1: 6238-5060. Ritornerà per te. Voice.